e che da mantello io ti ho niente però che ne sponda che mi stanni io tomba i cuore dato chiara aerea e anni ti ho stanni bandinare bubara bandinare a che da ti ho risponda io non mi basta tutto di poi vedere di andiamo.